Abebe vio mi la yigbe fan dede vovwa o jina mi. Se tebe e dopia e le koto e jina e ba sisi no be na yebe asito tro le ebe e mo onti le akpadio wa e twe di wetri e nyi gwa ben keke wivo nyi gwa va wetri asire ke gwa ben keke wivo le ka gwa ndi le wabe e mogan di koyona be West African Gas Pipeline Company a di e ye oswe tro wododo kudwenti le epe akpe ve wivo adne ya be wetri e wo gwa ben keke andren gwa so wivo ve gwa ndi e yantia dodo ke o so dare le deni gwa pata dia so kudo e machine ya ntia le gapopo mea e be do wo la tote ne watem na bena e do wo ne batemi ye dia sete e gba wo chantian be ya trova e nuko la temzan le ezo sokpo nube akpadi ke la nabena ezo ne ebe la budwa alo le e o la suedwa ngba noni ni uba nwa lo sopia e wale kebe e chanchion yopata e la demovena e chaka chaka la no ezo sokpo nube e nya ome le e kondi ome eye voyo la jagbagba bele bela keke dwe di dwa ne bano ozwele e yantia sete e gwa trole wo ebe byo byo na mi benane ezo agbe budomi alo oswe kwa nya de mi abe ka opata le zo adi alebe ke zo ale so soa ne zo atrova nya gba tro chao e dodi popere do ta flatene ba sisino Roma soma soyo.